0: Le perché ora di guardare le bestie, ciò, stupido!
1: Cane dell'ostrega, tasi su, femmina sbrontolona! Udito mille donne, le tutte compagne!